0: d'estate esplode nella testa, i desideri fanno festa.
1: E tu con me saresti una donna vera,
0: bruciando tutti i compromessi, amore, buio e fantasia.
1: Potrei strapparti dalla pelle le paure,
0: mischiare tutte le tue voglie, le

0: sapere, chiaro, limpido, da femmina sincera.
1: Finalmente potrai perdere la testa
0: e poi scoprire con malizia che qualcosa in fondo resta.
1: Potrai spogliarti senza avere alcun rimpianto,
0: mettere a nudo il tuo dolore, ritrovarmi ancora accanto,
1: eliminare dal tuo cuore i fallimenti
0: e poi scavare nella mente e ritrovare i sentimenti.

0: love me.
1: Hey, Marie.
0: Hey, Marie.
1: Hey, Sammy. Come here, boy. Where, Marie? Where, Marie? Where, Marie? One zona. Chippy's birthday. Farmer to me. Farmer to me. Uno noto, uno noto. Uno noto, uno noto. Bracciata, uno noto. Bracciata, bracciata, uno noto. Uno noto, bracciata. Come on, boy. What's the matter? Uno noto.